ormai riavio e si è rotto mai entrana fieia e affu ormai per fira storan iaiti ormai papira estamman famai.